0: euphoria.
1: It's pure euphoria.
0: It's pure euphoria.
1: It's pure euphoria.

0: Fórmula Hit.
1: Mi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa. E ti capisco perché è la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.